Mi sognai fra fosca il chiaro, un bellissimo somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col cicciuccio di botto mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

del genitor. Felice va regina, allora l'alba di verrà, e di loro la dottrina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Felicissima regina, l'ole l'altra di verrà, e di nonno la dottrina di nepote bracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Esci rapido lontano! Non ho conosco l'istante!

finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: grazie.
1: Ma al finir della nostra commedia, di tragedia vi nasce un ma al finir della nostra commedia, di tragedia vi nasce un ma al finir della nostra commedia, di tragedia vi nasce un

0: vezzosa, composetta sguaiata.
1: Silenzio,
0: ora c'è,
1: ed osserviamo,
0: ora c'è,
1: ed osserviamo.
0: Lasciami, lasciami.

0: andiamo o non andiamo?
1: Mi sento lacerare.
2: Ma una mezz'ora, un quarto.
0: Ma lasciami ti stritolo, ma lasciami ti stritolo. Serenissima, ma vattene, ma vattene. Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima. Serva,
1: serva,
2: serva.
0: Vinissima, d'una estrazion bassissima.

0: Zitterlichter, Zitterlichter, Zitterlichter, Zitterli. Guardate qui. Se tu respiri, se tu respiri, ti scanno qui.
1: Ella morì,
0: ella morì. Altezza, altezza!

0: maestre, direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti siamo qui, ciò potete scrivere, tutti siamo qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente.

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone.

bellissimo di perdere. Aghi di Malaga si beverà. Era bellissimo di perdere. Aghi di Malaga si beverà. Aghi di Malaga si beverà. Era bellissimo.

0: zitto, zitto, piano piano della due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, avendo coro, sottovoce, per confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Diceva che una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che una figlia del barone.
1: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: signora Tezza in tavola, signora Tezza in tavola, che sto qui, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva!

0: guarda e dubita.
1: Mi guarda e par che palpiti.
2: Ma non facciamne statue, dati sei l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi Palermo il paice, e quindi la bellissima, e quindi la bellissima.

0: Mi parte se adesso mi allo fra giardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, torcheggiando gli argeletti.
1: In un mare di delizia fanno l'anima
0: notare. Sussurrando, fanno l'anima notare.
1: Coppi, zozzo, verra. Oh, timore!

0: dai, ma che sei quello? Copicando in un cantone, che cavallo si capisce?
1: Son Dandini il cameriere. Son Dandini il cameriere. Rifar letti, spazza l'abiti, far la barba e pettinar.
0: Di questa affronto, il vero principe, mi renda conto,
1: a non si incomodi, non fare niente, a non si incomodi.

0: l'uomo di non fare niente, ma parta subito. Immattinente, immattinente, la battirò, lei partirà.
1: Sono un barone,
0: pronto il bastone.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci balleremo,
0: ci balleremo,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci balleremo,
0: ci balleremo.
1: La partirò, la partirò,
0: le partirà, le partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci balleremo,
0: ci balleremo. Pronto il bastone, lei partirà.
1: Pronto il bastone, lei partirà,
0: le partirà,
1: le partirà,
0: le partirà,
1: le partirà. La partirò, la partirò, la partirò, la partirò.
2: Per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un no affilupato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un no affilupato.

fine che suffra la ciaffaletta, e coppo è col pallone, corno, al fine che suffra la ciaffaletta, e coppo è col pallone, corno, bel gioco a formare.

Guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene, guarda bene